pezzo eschio masin lissa. Non so che frisso, non so ben le tanto, né? Quando si legge, sai che è papu manche cartone, eh? Papu manche. Sono risolio qua e fa, chi mi ha appena questa cartone qui là?

bonjou ki vwaze di wè mon radio di vwaze la pa fatig mon la fatig wale na ivle de savande di neves ka midi di vwaze tenis on l'ekon pa fatig mon la fatig a kosa mon pete ripote notre ripote a zek miss queen li di li pa fatig mon wale osi mon la ti fe brile.

0: si papa già lo mono oggi un ampadambo
1: cosa
0: oggi un musicita piemo mo che te mo che te mo che te mo